0: necessaire di cinema 700, ci perdessimo in un'ultima guerra che era lungo della Cina, se riuscì il muore in Italia, mi giravamo per cinesi, era di altri uomini.
1: Lo que quieras, encontralos en la lista manija de Cosquín Rock